0: faccia, no, vuol l'onor rimettervi uno stinco, non può, né un piede, no, né un dito, no, né un cappello, no. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che

Certo? No. Vive sol coi vivi? Neppure. Perché ha torto lo colpe alle lusinghe?

lesti, lesti, al galoppo, il capestro assai bene vi sta. Lesti, lesti, lesti, al galoppo, latri, latri.